0: Buonasera, buonasera, siamo un'altra volta col programma Nostra Terra, Nostra Gente, un quei quattro studio da Radio Oeste 94.5. Chiamo se spaurata della piova, era per far latte il Bresseler bebidas, e allora siamo combinati col Gervasio per assar per un'altra volta, e siamo qua te studio. Buonasera del Maziero, buonasera Christian.
1: Buonasera, buonasera. Hoje aqui do estúdio, o pessoal pode ligar, chamar, pedir música, né, Maziero?
0: Proprio, poche volte che ga, tempo per domandare musiche, no? Perché quasi 100% nantre femo ao vivo, allora nantre demo avanti e dirghe che un toso ele comenta coi amici di lui, e dopo che ho fatto 18 anni, go mai parla col mio pupà. Opa, e che l'altro che ha detto, ma che brutta roba, no? Gave briga tanto così? No, no, le che ho fatto 18 anni, Jerry, e mi pare l'è andato spasso Jerry l'altro. È per quella che ghiamo mia parla dopo che ho fatto 18 anni, no? Dopo di questa non ti ascoltiamo Angiolina, bella Angiolina, e mi son tutto mal ciappa, ben ciappai. E allora, Zoscarpo!

0: na baruffa proprio, né? Grazie, un saluto anche al Domingo Tacca e a Lucia. Il nostro compagno Balutin qua di descanso, la sua compagnera. È un saluto anche al Senegalia e a Selma, che lui sempre ascolta noantri, i nostri compagni di San Valentino, famiglia Casagrande, il nostro presidente del gruppo Bella America, o Valdir, la Lucia, che gli altri compagni, anche o Santo. Il santo della Ira Sildo, un saluto anche a parte santo, o Domingo dalla Possa, la sua compagniera, per tutti gli altri, è un strucon, una nonna tranquilla, la del famoso, un saluto a voi, anche ai vostri fioi, che è là. È una banda del radietto per ascoltare noantri, e anche il Danilo Tonin è la do Pirapò, e chi mi go a parlare di Pirapò. Saluto anche a Marilei, né, Dil, e anche la Maria Frai, ella che fa parte, che giuta dei gruppi dei idosi lá do Pirapó. Um saludo para tutti e Valtteri, é um abraço os coordenadores dos grupos da terceira idade, especialmente os que foram mencionados, que também gostam de ouvir, tanto é do Pirapó como de outras comunidades que tem os grupos da terceira idade. Um abraço para cada um, e as coordenadoras também aí, a Marilei Dil e também a Maria Frai, que também ouvem o nosso programa de vez em quando. Um saludo anca el Maurício Verlan, anca lá Isolde, um saludo para tutti Valtteri. Engraciamo anche i nostri patrocinadori, che è Esquadrias Jung, do Albino, do Seu Jeito, da Edela e da Zenaide, Marcenaria São José, del nostro companheiro Jerônimo Collins, Sítio Estações, un dobe che non entre demo sabo che vien, lá no Sítio Estações, da Irmio Damiano, consultoria PCD, supermercado Comim, móveis Reval, do Remídio Birk, Cheio Tour, frete do alemão, anca Bresseler Bebidas, é onde que era pra gente estar hoje, né, seu Gervásio? Top Leite, Salão Foco, Procetec, anca Cressol, Funerária São João, Massoterapeuta e Elétrica Jung, do nosso companheiro Adelmo, Schroeder Automóveis e Moto em anexo Solange Costura, e o grupo Tocchettin della Itália, que e sempre insieme con altri, un coi também, anca isera insieme se no se gavea cancelar. E demo avanti per tutti gli altri che ascolte noantri, vien fora adesso Brutta Chavada e dopo Vita Bona, e allora Zoscarpon.
1: Cari, non è mia facile, no? Il governo, il che dice che bisogna star casa, ma casa? La donna la me culpa?